0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Sono 65 milioni di animali da compagnia che vivono nelle famiglie italiane. Di questi quasi 9 milioni di cani e 10 milioni di gatti.
2: Oggi inoltre il 40% delle famiglie italiane ne è presente almeno uno. Gli animali da compagnia sono a tutti gli effetti membri delle famiglie in cui vivono e per questo dedichiamo loro più tempo, curiamo la loro alimentazione e ci preoccupiamo del loro benessere.
1: Questa maggiore attenzione si riflette in un mercato che, anche in un anno difficile come quello che stiamo vivendo, continuano a registrare un andamento positivo.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo.

I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: In un'importante svolta per la conservazione ambientale, PISA ha inaugurato la prima banca dati destinata alla protezione delle piante mediterranee dalla crisi climatica. Questo innovativo progetto, nato dalla collaborazione tra istituzioni accademiche, enti di ricerca e organizzazioni ambientali, rappresenta un passo cruciale nella salvaguardia della biodiversità vegetale del Mediterraneo.
2: La nuova banca dati mira a raccogliere, organizzare e analizzare informazioni dettagliate su migliaia di specie vegetali mediterranee. Questo strumento sarà fondamentale per identificare le piante più vulnerabili, comprendere meglio le loro esigenze ecologiche e sviluppare strategie di conservazione mirate. Il principale obiettivo di questa banca dati è fornire una risorsa centralizzata per i ricercatori, per i conservazionisti, per i decisori politici, facilitando così l'accesso a informazioni critiche per la protezione delle piante mediterranee.

0: Planet News.
1: Una meravigliosa moltitudine di farfalle monarca si sta posando in Messico in questi giorni. Percorrono circa 4.000 chilometri, partono dai loro luoghi di riproduzione negli Stati Uniti e in Canada per convergere in direzione della California e del Messico. Qui trascorreranno l'inverno per poi far ritorno nel Nord America agli inizi della primavera.
2: Godono di una protezione speciale in Messico, dove si trova anche un sito creato per proteggere l'habitat in cui svernano queste farfalle. Dal 2008 patrimonio UNESCO. Malgrado gli sforzi di conservazione, le farfalle monarca devono fronteggiare sempre più minacce, tra cui il disboscamento dell'habitat e di svernamento, l'uso smodato di erbicidi e il bracconaggio.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Dal 1 aprile chi salirà sui terreni regionali Trenord potrà viaggiare gratis con la propria bicicletta e con i propri animali domestici. Questa importante svolta sarà su tutti i percorsi ferroviari all'interno della tariffa ferroviaria regionale Lombardia.
2: Un passo importante per la promozione della mobilità sostenibile e del benessere degli animali da compagnia. La gratuità del trasporto delle biciclette rappresenta anche un incentivo per i tanti che ogni giorno usano la bici per spostarsi.

0: Planet News.
1: L'ex primo ministro neozelandese Jacinda Ardern è stata nominata fiduciaria del prestigioso premio ambientale del principe di Galles. Il principe William ha infatti dichiarato che è un onore dare il benvenuto alla Ardern all'Earthshot Prize. La signora Ardern si è dimessa a gennaio dicendo di non avere più abbastanza energie per guidare il paese e adesso si è detta entusiasta di lavorare con il team di Earthshot.
2: Parlando della nomina, il principe William ha detto che l'impegno di tutta la vita della signora Ardern nel sostenere soluzioni sostenibili e ambientali e la sua esperienza porteranno moltissimo alla missione di questo premio. L'Earthshot Prize è stato creato dal principe William per finanziare progetti che mirano a salvare il pianeta. Entrando a far parte del consiglio di amministrazione, la signora Ardern ha dichiarato di aver creduto fin dalla sua creazione nel potere del premio di incoraggiare e diffondere non soltanto l'innovazione di cui abbiamo disperatamente bisogno, ma anche l'ottimismo.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'ultimo progetto di Dubai non è semplicemente grande, ma è anche una vittoria per la conservazione degli oceani. Dubai Reefs, infatti, sarà il più grande progetto di restauro degli oceani al mondo e, se realizzato, sarà formato da 123 chilometri quadrati di barriera corallina artificiale e ospiterà più di 1 miliardo di coralli e 100 milioni di mangrovie. A Dubai le cose si fanno sempre in grande. Al centro del progetto ci sarà un istituto marino dedicato alla ricerca oceanica e alla protezione dell'ambiente costiero di Dubai e offrirà anche programmi educativi sulla conservazione dell'ambiente marino.

0: Planet News.
1: Questo 1° maggio possiamo diventare tutti dei guerrilla sunflower. Infatti non sarà soltanto la festa dei lavoratori, ma anche la giornata internazionale del girasole dei giardinieri d'assalto, in cui si cerca di portare verde colore nel proprio quartiere piantando un seme di girasole in luoghi pubblici e aiuole comuni, soprattutto quelle lasciate al degrado. La nascita dell'International Sunflower Guerrilla Gardening Day risale al 2007 in Belgio, dall'iniziativa dei Bruxelles Farmer, che diedero vita all'idea di piantare girasoli nei quartieri più dissestati e trascurati, colorando la città.
2: Nel corso del tempo, i guerriglieri di altri paesi hanno abbracciato lo spirito di questa giornata di azione, che negli anni ha acquisito popolarità internazionale, soprattutto quando i diversi movimenti di guerrilla gardening si sono diffusi nei vari paesi, Italia inclusa. Partecipare quindi è semplicissimo. Basta munirsi di semi di girasole e pianificare il proprio attacco, che potete fare anche con i vostri bambini. Potete scattare una foto e condividerla sui social con l'hashtag International Sunflower Guerrilla Gardening Day e tornare poi periodicamente per ripulire delle erbacce e dare acqua al vostro girasole. Ad agosto potrete vedere la vostra pianta colorare e rallegrare gli spazi più dimenticati della vostra città.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte

0: don't mind having this.
1: Planet News.
2: La casa o l'ufficio come un albero, ma ancora più performante, che fa respirare meglio chi la abita, salvaguardando l'ambiente, grazie ad un innovativo sistema di trattamento aria che cattura e immagazzina gran parte dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera esterna, immettendo poi nell'edificio aria più pulita e ricca di ossigeno. L'idea, diventata tecnologia e ribattezzata Eco2Air, è di un'azienda brianzola, il gruppo Fervo di Nova Milanese.
3: E ha preso forma nel primo palazzo Net Carbon Zero, che verrà inaugurato proprio oggi a Milano, nella zona Bicocca. L'edificio è stato chiamato Open 336 ed è destinato a uso uffici, ispirazione high-tech e citazioni post-industriali, impianti tecnologici all'avanguardia, certificazioni delle prestazioni di sostenibilità ai massimi livelli. Una struttura che lancia un ponte verso il futuro, partendo da uno dei temi più urgenti del presente, l'abbattimento della CO2 e l'elaborazione di nuove strategie per ridurre gli impianti e gli impatti ambientali e i consumi in tutto il ciclo di vita dell'edificio, anche della sua costruzione.

0: Planet News.
1: La giornata mondiale senza sacchetti di plastica è nata nel 2009, promossa dalla The Marine Conservation Society al fine di sensibilizzare tutti sull'uso dei sacchetti di plastica monouso e della plastica in generale. Secondo i dati dell'Unione Europea, ogni anno vengono prodotti in Europa 100 miliardi di borse di plastica, di cui molte finiscono nell'oceano. L'utilizzo dei sacchetti di plastica genera 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. È proprio l'OCSE a dare l'allarme. Nel mondo solo il 9% della plastica viene riciclato. Infatti, la produzione dei rifiuti contenenti plastica si è triplicata rispetto ai numeri di 20 anni fa. Sono numeri preoccupanti che ci fanno capire quanto sia grave la situazione.
2: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Le spugne, solitamente in commercio, sono realizzate in materiale plastico derivante dal petrolio e rilasciano nell'acqua microplastiche pericolose e inquinanti. Acquistare una spugna lavabile in materiale naturale è un'ottima alternativa ecologica e sostenibile, e quando vedremo la spugna particolarmente sporca e maleodorante non dobbiamo far altro che lavarla in lavatrice e tornerà come nuova. In alternativa possiamo scegliere di acquistare spugne in materiale vegetale, come ad esempio la spugna di Liuffa, derivata dall'associazione dell'omonimo ortaggio appartenente alla famiglia delle cucurbitacee, è molto simile ad una comune zucchina.

0: Planet News.
1: La Giunta Comunale della città di Bologna ha approvato le linee per la realizzazione del piano Bologna Città 30. La svolta arriverà nel mese di giugno 2023, quando il limite di 30 km orari verrà introdotto nella maggior parte delle strade, a parte qualche rara eccezione col limite di 50 km orari. Un passaggio importante che prevede anche la partecipazione attiva dei cittadini, coinvolti tramite i laboratori di quartiere e delle categorie interessate, che si propone di migliorare la sicurezza stradale, in linea con l'obiettivo zero morti entro il 2050, stabilito dall'Unione Europea. Bologna Città 30 favorirà quindi la sicurezza stradale, ma in senso più ampio promuoverà anche la mobilità sostenibile, favorendo lo spostamento a piedi o in bicicletta e andando a ridurre l'impiego di automobili e moto e l'aumento della qualità e fruibilità dell'ambiente e dello spazio pubblico.
2: Radio Monte Carlo.
3: Viaggio. A volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio. Attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Pecore in arrivo nella scuola del comune di Nichelino, in provincia di Torino, dove un gregge al pascolo si occuperà della manutenzione del verde nei giardini scolastici. Questo è il nuovo progetto dal titolo Non seguire il gregge, pensato dall'amministrazione comunale. Una pratica già collaudata in numerosi centri italiani, persino negli scavi di Pompei di recente, e che approda anche nella città metropolitana del capoluogo piemontese. Il progetto, presentato a inizio mese, intende prendersi cura del verde pubblico in maniera ecosostenibile. Tramite l'ecopascolo è possibile non solo azzerare quasi i costi dell'intervento, ma ridurre al minimo l'impatto ambientale. Un'alternativa economica e validissima. E così una trentina di pecore si preparerà ora a brucare l'erba dei prati laboriosamente, concimando naturalmente il terreno e rigenerando il suolo.

0: Planet News.
1: Torniamo, amici, all'estate scorsa, quando decine di pensionati svizzeri si sono uniti e si sono battuti per cercare di salvare i ghiacciai dal rapido scioglimento. Pensate che la tripla ondata di calore che ha colpito il paese aveva costretto Mary Eve Volkoff, una signora di 85 anni, a rimanere in casa per 11 settimane bloccata nel suo appartamento. L'appartamento si trova a Ginevra e questo ha provocato una vera e propria violazione dei diritti umani. Insieme ad altre 2.000 donne anziane ha così citato in giudizio il governo svizzero per questo lockdown climatico, dando il via alla prima causa sul clima mai presentata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il ricorso potrebbe portare ad una riduzione delle emissioni che va oltre gli impegni presi nell'accordo di Parigi del 2015. La signora in questione ha dovuto rinunciare a molte delle sue attività e aspettare con tapparelle abbassate e aria condizionata accesa che l'ondata di calore della scorsa estate terminasse. Il governo svizzero ha dichiarato alla Corte che per via delle ondate di calore necessariamente le abitudini cambiano, diventando poi abbastanza comuni, tant'è che purtroppo ne fanno le spese anche piante e animali.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
3: Skip life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics. Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il 58% degli italiani ha dichiarato di avere una miniera di cellulari nel cassetto. Non li buttiamo, li accumuliamo per ricordo oppure li teniamo di scorta, ma anche perché non sappiamo come vadano smaltiti correttamente. Solo il 15% degli intervistati lo regala magari ad amici, figli, parenti, mentre il 9% lo rivende. Pensate che solo nel 2022 sono stati accumulati complessivamente oltre 5 miliardi di cellulari in disuso dei 16 miliardi totali. Si legge nel report che se fossero tutti impilati l'uno sopra l'altro creerebbero una colonna alta 50.000 chilometri.
2: Quindi è necessario aprire quei cassetti, fare tech decluttering, cioè fare pulizia proprio come si fa con il contenuto degli armadi all'inizio della bella stagione. Tra quelli che ancora funzionano, perché non pensare di riciclarli? Potrebbero servire a qualche conoscente oppure potrebbero essere smembrati e proposti a un venditore. Se invece sono morti, vanno trattati come rifiuti speciali. Si portano ai punti di raccolta RAE oppure in un'isola ecologica comunale attrezzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Possono essere anche consegnati ad un negozio di elettronica che sarà obbligato a ritirare i vecchi apparecchi.

0: Planet News.
1: Per proteggere il territorio dell'Iraq dall'impatto della crisi climatica, il governo ha avviato un piano per la piantumazione di ben 5 milioni di alberi e palme. A dare l'annuncio è stato il primo ministro Mohamed Shia al-Sudani. L'Iraq è, diciamo, che è uno dei paesi al mondo più vulnerabili per via dei cambiamenti climatici, sia in termini fisici che finanziari. Lo ha dichiarato proprio la Banca Mondiale. Il problema principale è la siccità, che persiste ormai da anni, accompagnata dalla scarsa qualità della poca acqua presente. Siccità dovuta sia ai cambiamenti del clima, sia alla costruzione di dighe in Turchia, Siria e Iran, che limitano la portata dei corsi d'acqua. Pensate che il Tigri e l'Eufrate potrebbero non esistere più entro il 2040. Il paese dunque potrebbe trovarsi senza fiumi su un'estensione, pensate, di oltre 438.000 chilometri quadrati. Per questo alberi e palme verranno messe appunto a dimora. Un progetto che si pone l'obiettivo di combattere la desertificazione attraverso il lavoro di aziende specializzate che lavoreranno proprio nelle aree in cui si verificano le tempeste di sabbia.
2: Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz?
4: Do you like jazz?
5: Radio Monte Carlo. Jazz.
6: Say, boy, what you doing around my jazz?
7: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
7: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Per proteggere il nostro pianeta e ridurre il nostro impatto sugli ecosistemi, una delle strategie che possiamo mettere a terra facilmente è quella della raccolta differenziata. È il primo passo che come cittadini e cittadine possiamo fare quotidianamente e, se fatto bene, diamo la possibilità di riciclare correttamente. A quanto pare lo facciamo bene, soprattutto per quanto riguarda il riciclo della carta.
2: Eh sì, guardando i dati Comieco, l'Italia è maglia rosa in Europa con la Germania per il riciclo della carta. Dal punto di vista della raccolta differenziata abbiamo avuto un ulteriore incremento nello scorso anno. Siamo a 3 milioni 600.000 tonnellate raccolte riciclate in Italia. È un bel record che portiamo a casa e che dovrebbe renderci fieri, perché con piccoli gesti possiamo anche noi contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta.

0: Planet News.
1: Lo studio Milanesi e Sostenibilità Ambientale rivela che l'82% dei cittadini è preoccupato per l'ecosistema, esattamente come chi vive a New York e Los Angeles. Oggi, nella Giornata Mondiale della Terra, 300 sensori saranno posizionati su altrettanti alberi della Biblioteca degli Alberi a Milano. Questo è il progetto Prospettiva Terra, una ricerca che durerà 18 mesi.
2: Con questi sensori avremo in tempo reale i dati dello stoccaggio di CO2, della rimozione delle polveri sottili e della stabilità degli alberi per una città più sostenibile e vivibile. Il ruolo degli alberi è condizione fondamentale per migliorare la qualità dell'aria, combattere le isole di calore, fronteggiare il cambiamento climatico. Se il progetto darà risultati concreti, potrà essere replicato in futuro in altre città.

0: Planet News.
1: Quella del 2023 sarà ricordata come l'estate degli animali stravaganti. Dopo i granchi blu che hanno invaso mari, lagune, coste, a quanto pare persino i laghi, vedi il caso di Massaciucoli, ecco una nuova minaccia per il nostro ecosistema. È la Sinotaia quadrata, una piccola chiocciolina d'acqua dolce di origine asiatica che si sta diffondendo in Toscana. Tuttavia meno invasiva e aggressiva del granchio blu, anche per la mancanza di chele, la chiocciolina della zona di Empoli è ora risalita fino a Firenze e sta colonizzando altri corsi d'acqua. Ma come ha risalito le acque del fiume?
2: Secondo l'ipotesi più accreditata, sarebbe stata introdotta volontariamente per usi alimentari, foraggiando quindi un mercato clandestino senza certificazioni sanitarie e regolari documenti fiscali. Quindi ora sta lentamente prendendo piede con conseguenti rischi per il nostro ecosistema e la biodiversità, alterando quindi la naturale composizione del popolamento ittico e procurando allarmi sanitari. Però i campionamenti delle ultime settimane hanno monitorato la situazione, riscontrandone la presenza sull'Arno a Fibbiana, San Miniatello e a Firenze, nel fiume Bisenzio a Prato, nell'Ombrone Pistoiese e a Poggio a Caiano. La loro diffusione si espande, rimane ora da monitorare la loro prossima avanzata e verificare l'effettivo rischio per la salute.

0: Planet News.
1: La rivoluzione della mobilità arriva anche a New York. Il suo obiettivo è rinnovare le infrastrutture fatiscenti. Così nei prossimi anni la città riceverà diversi miliardi per le vecchie ferrovie, i tunnel e i ponti, compresi i fondi del pacchetto di spesa federale approvato a Washington alla fine dell'anno scorso, piano che sosterrà alcune delle esigenze di transito più urgenti. Un progetto questo che aiuterà a ridurre i tempi del pendolarismo per milioni di persone e offrirà un'opportunità per alleviare la crisi abitativa della città. Un modo anche per collegare meglio le aree più convenienti della regione al lavoro e agli snodi di scambio dei passeggeri.

0: più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.
2: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Planet News.
1: Una delle conseguenze inaspettate dei cambiamenti climatici, in particolare del riscaldamento globale, è l'aumento di casi di divorzio tra coppie di animali monogami. Tra i vertebrati la monogamia non è molto praticata, meno del 5% dei mammiferi forma coppie monogame, almeno per una parte della loro vita, e tra questi i castori.
2: Poche le specie di pesci monogame, i più conosciuti sono i cavallucci marini. La monogamia è invece molto più diffusa tra gli uccelli, tra i quali arriva addirittura l'80%. I ricercatori hanno osservato anche che stanno cambiando molte cose proprio tra gli uccelli sotto la spinta, i noi, dei cambiamenti climatici che vanno a modificare gli habitat, con il risultato che nel breve la rottura della monogamia può essere vantaggiosa per l'individuo, ma a lungo termine è uno svantaggio per la specie.

0: Planet News.
1: Vi portiamo a Taranto. Leggenda narra che uno dei fondatori della città di Taranto, Taras, di origini greche, dal quale prende il nome la città, giunse sulle coste ioniche proprio in sella a un delfino. Seguirono diverse storie sul personaggio di Taras, tessendo così nel tempo le lodi e il rispetto che gli abitanti tarantini nutrono verso questo meraviglioso cetaceo, tanto da riconoscerlo come simbolo nello stemma della città. Testimone ad oggi di questa fratellanza è la Jonian Dolphin Conservation, associazione di ricerca scientifica finalizzata proprio allo studio dei cetacei del golfo della città pugliese.
2: L'associazione scientifica è composta da un team specializzato di biologi, di ricercatori specializzati nella gestione di progetti marini, con un particolare focus sullo studio dell'impatto ambientale. Negli anni ha realizzato documentari, mostre, eventi sui temi della salvaguardia dell'ambiente marino. Partecipare ad una spedizione di ricerca e avvistamento di delfini in mare è possibile a Taranto grazie appunto al team specializzato della Jonian Dolphin Conservation, che mette a disposizione la loro conoscenza salpando dal molo Sant'Eligio di Taranto.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Come salvare le barriere coralline dai cambiamenti climatici? La soluzione potrebbe arrivare dalla curcuma. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia e della Bicocca in collaborazione con l'Acquario di Genova. Gli scienziati hanno dimostrato che la curcumina, sostanza antiossidante estratta dalla curcuma, sia in grado di proteggere i coralli dallo sbiancamento. Dietro ai colori brillanti dei coralli ci sono alghe microscopiche che vivono in simbiosi con loro, indispensabili per la sopravvivenza.
2: Sappiamo che le temperature degli oceani sono in aumento e questo porta le alghe a separarsi, una condizione che ha colpito la maggior parte delle barriere coralline di tutto il mondo, ma ad oggi purtroppo, così come sottolineano gli autori di questo studio, non esistono interventi di mitigazione efficaci per prevenire tutto questo senza mettere in pericolo l'habitat marino che circonda questi ambienti ricchi di vita ma fragilissimi. Ecco però il lavoro di IIT e Bicocca che dimostra l'efficacia di questa molecola naturale per prevenirne lo sbiancamento.

0: Planet News.
1: Una samba sostenibile si danzerà nel paese del carnevale più frequentato al mondo, paese dal cuore verde, anche il più denso ma anche fragile del pianeta. Migliaia di ballerini di scuole di samba, delle scuole di samba più prestigiose, sfileranno proprio in questi giorni a Rio de Janeiro, senza il peso dell'impatto sul pianeta delle loro emissioni, interamente compensate da qualcosa come 140 ettari di Amazzonia, quindi quasi 200 campi da calcio strappati alla deforestazione da una società italiana che si occupa proprio di salvaguardia della foresta.
2: Si chiama Lady Trees, ha sede a Rimini, ma opera anche nello stato più esteso del Brasile, Amazonas. L'accordo avrà il merito di neutralizzare la CO2 prodotta dagli spostamenti e le attività dell'iconica La Mangueira, la più nota scuola di samba del mondo e della Imperio Serrano.
3: Radio Monte Carlo. RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: Una nuova sonda monitorerà costantemente la qualità dell'acqua del fiume Po, analizzandone i valori chimico-fisici. È l'ultimo progetto dell'autorità distrettuale del fiume Po Mite, in collaborazione con ARPAE SIMC e grazie allo studio della factory bolognese CAE. La sonda sarà ospitata nella stazione di rilevamento di ARPAE di Ponte Lagoscuro, Ferrara, in prossimità della foce del Po.
2: In quest'ultimo tratto strategico si effettuerà la verifica puntuale della qualità dell'acqua per una durata progettuale di 3 anni, che permetterà di conoscere dati basilari per poter realizzare eventuali interventi sugli inquinanti.

0: Planet News.
1: Un bidone della spazzatura capace di riconoscere e separare i rifiuti e interagire con noi. Non è fantasia, ma è possibile con Huli, una svolta nel settore della gestione dei rifiuti con tecnologia di una startup italiana, Ganiga. È un cestino intelligente che riconosce e smista i rifiuti e ci avvisa quando è pieno. Huli è progettato anche per educare i cittadini su queste pratiche, oltre a generare statistiche precise sull'eliminazione dei rifiuti.
2: Huli è perfetta per centri commerciali, aeroporti e aziende attenti all'ambiente. Le versioni del cestino sono due: una per esterni alimentata da energia solare, una per interni che funziona con una presa elettrica. Ma per essere ancora più sostenibili, esiste una versione di Huli realizzata con materiali che arrivano da pale eoliche riciclate.
0: Ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: Planet News.
1: Da un lato bollette elettriche da $0, dall'altro una riduzione sostanziale dell'impatto dell'uomo sull'ambiente. Come? Con un'energia economica e green. Succede in un villaggio della Nuova Zelanda dove le comunità Maori hanno installato pannelli solari grazie al sostegno di un'organizzazione governativa taiwanese neozelandese. Il paese si è posto come obiettivo quello di ridurre le emissioni di gas serra del 50% entro il 2030 e di raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2050.
2: Per questo motivo sta sostenendo anche la popolazione indigena Maori nella cura del pianeta. Sfruttando la potenza dell'energia solare, questa comunità, tra le altre cose, sta riducendo l'impatto ambientale. I pannelli sono stati installati per alimentare il mare dei Maori e fa parte di un progetto che ha come obiettivo finale dei sistemi che migliorano il consumo e l'erogazione dell'elettricità, il calore e l'acqua calda.

0: Planet News.
1: Trasferiamoci a Parigi e parliamo della Senna, che è vietata. Stiamo parlando di balneazione addirittura dal 1923, quando si chiusero le acque per gli alti livelli di inquinamento, ma i prossimi giochi olimpici del 2024 vorrebbero vedere la Senna protagonista, eventi sportivi, triathlon, maratona di nuoto, 10 km eccetera eccetera. Ma tra l'altro la Senna ospiterà almeno un centinaio di barche sul fiume. In quel caso oggi vi sono 34 specie di pesci a testimonianza di tutto ciò che è stato fatto, dei progressi compiuti negli ultimi 3 decenni per rendere le acque meno inquinate, anche se molti parigini associano a rifiuti scooter elettronici o soprattutto rifiuti elettronici abbandonati.
2: Per risolvere questo problema nel 2016 è stato avviato un programma di qualità dell'acqua e di balneazione. Per venire incontro alla questione delle forti piogge è in costruzione un grande serbatoio di stoccaggio delle acque piovane vicino alla stazione ferroviaria di Austerlitz. Se l'acqua sarà sufficientemente pulita, nell'estate del 2024 vi si svolgeranno eventi olimpici, mentre la fase successiva sarà quella del nuoto pubblico, prevista a partire dal 2025. Radio Monte
3: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dagli Stati Uniti arriva una notizia che fa ben sperare per il futuro delle api, preziosi insetti impollinatori periodicamente soggetti a patologie infettive. Il Dipartimento per l'Agricoltura ha infatti dato approvazione condizionata al primo vaccino per le api che permette di immunizzarle dalla peste americana, malattia molto aggressiva e rapida nel diffondersi.
2: Proteggere gli insetti impollinatori è una priorità perché da loro dipendono la salute degli ecosistemi e la nostra sicurezza alimentare.

0: Planet News.
1: Il progetto di reintroduzione delle tartarughe giganti di Aldabra in Madagascar sta cominciando a dare i suoi frutti dopo 600 anni dal loro ultimo avvistamento sull'isola. Lo dice uno studio con l'obiettivo di delineare gli strumenti ecologici che possono aiutare gli scienziati a prevenire i devastanti incendi che colpiscono la vegetazione del Madagascar.
2: Secondo chi si è occupato di questa ricerca, le tartarughe giganti sono utilissime per la resilienza stessa dei vari ecosistemi, oltre ad essere un potente deterrente per la propagazione degli incendi. In più aiutano le aree degradate ripristinando le foreste e tenendo pulito il sottobosco.

0: Planet News.
1: In un campo in Inghilterra a tre robot è stata affidata una missione: trovare ed eliminare le erbacce prima di piantare semi nel terreno ripulito. I robot, chiamati Tom, Dick e Harry, sono stati sviluppati da Small Robot Company per liberare i terreni dalle erbacce indesiderate con un uso minimo di prodotti chimici e macchinari pesanti.
2: Tom è in grado di scansionare 20 ettari al giorno, raccogliendo dati che vengono poi utilizzati da Dick, un robot per la cura delle colture, per eliminare le erbacce. Poi tocca al robot Harry piantare i semi nel terreno libero dalle erbacce. Secondo l'azienda, utilizzando l'intero sistema, una volta in funzione, gli agricoltori potranno ridurre i costi del 40% e l'uso di prodotti chimici fino al 95%.

0: Planet News.
1: Vi vogliamo raccontare di una ora di una vela solare italiana in grado di limitare la spazzatura spaziale. È stata aperta in orbita artica la vela imbarcata sul CubeSat Alpha, che è un nanosatellite a forma di cubo lanciato dalla base di Kourou in Guyana francese in occasione del primo volo del vettore italo-europeo Vega C.
2: Il sistema Artica consentirà ai piccoli satelliti in orbita bassa di effettuare il deorbiting al termine della loro missione, cioè ridurre la quota e bruciare a contatto con gli strati più alti dell'atmosfera. Ad oggi, secondo i dati dell'Agenzia Spaziale Europea, in orbita terrestre vi sono circa 130 milioni di oggetti di varie dimensioni, compresi 20.000 satelliti, e così limitare la spazzatura spaziale sta diventando, insomma, una vera emergenza per la sicurezza delle future missioni.
1: E con la corretta apertura della sua vela solare, il sistema Artica sta dimostrando di poter offrire una soluzione semplice, economica e sostenibile al problema dei detriti spaziali in orbita bassa.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't wanna...

Adams, please forgive me. Bon Jovi, always.

0: Planet News.
1: La prima riserva marina al mondo per i capodogli sta per essere inaugurata nelle acque al largo delle coste della Dominica, una piccola nazione nel Mar dei Caraibi orientale. L'istituzione della riserva mira a salvaguardare una popolazione locale di poche centinaia di capodogli minacciati dall'impigliamento degli attrezzi da pesca, dall'inquinamento, dagli urti delle navi e persino dal turismo. La riserva si estenderà su 788 km quadrati, un'area grande circa la metà di Londra, e sarà situata lungo la costa occidentale della Dominica, comprendendo

0: un'area critica per l'alimentazione e l'allattamento delle balene.
1: Coprirà solo il 3% della zona economica esclusiva della Dominica, ma amplierà la protezione marina totale della nazione del 70%. Attualmente la Dominica dispone di altre due aree marine protette molto piccole, una di soli 5 km quadrati e l'altra di 6 km quadrati. La nuova riserva contribuirà a proteggere i capodogli introducendo regole severe per il traffico navale, compreso l'uso di corridoi designati. Inoltre regolerà anche le attività turistiche come l'osservazione delle balene e il nuoto con le balene.

0: Planet News.
1: Da qualche giorno è possibile presentare nuovamente la domanda per il bonus colonnine domestiche per ricaricare auto e altri veicoli alimentati ad energia elettrica. È stata riaperta la finestra temporale per chi ha acquistato le infrastrutture di ricarica nel corso del 2023. Avete tempo fino al prossimo 14 marzo.
2: La misura si rivolge sia ai cittadini privati che ai condomini. Andrà a coprire l'80% delle spese di acquisto e posa delle colonnine elettriche. Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per i singoli utenti e di 8.000 per gli edifici condominiali. Tutti gli interessati possono presentare la domanda sulla piattaforma online di Invitalia.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the group. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22.
4: On radio. Monte Carlo.
5: Yeah.

0: Planet News.
1: Inondazioni, cicloni, tempeste invernali, temporali causano perdite globali stimate in 200 miliardi di dollari ogni anno. Questo numero purtroppo è anche destinato ad aumentare, quanto emerge da un nuovo rapporto di un istituto per il clima svizzero che ha analizzato i luoghi in cui è probabile che i pericoli si intensifichino per i quattro principali fattori meteo.
2: L'analisi di 36 paesi dice che Filippine e Stati Uniti sono quelli economicamente più esposti, ma anche il nostro, l'Italia, tra il 2013 il 2022 per i fenomeni meteorologici legati al cambiamento climatico ha subito danni per 37 miliardi di dollari.

0: Planet News.
1: Durante il quinto congresso internazionale delle aree marine protette, si è tenuto a Vancouver, e quelli che sono i leader principali delle popolazioni indigene, le First Nation della Columbia Britannica, che è la provincia più occidentale del Canada, di questo stiamo parlando, hanno così presentato questo piano così importante per proteggere questa fascia di costa marina grande 10 milioni di ettari che si estende da Vancouver Island al confine tra Canada e Alaska.
2: Queste 15 First Nation, insieme al governo del Canada e al governo della Columbia Britannica, hanno ufficializzato il Network Action Plan. È questo piano per l'istituzione di quest'area marina protetta di cui vi diceva appunto Max. Questo permetterà di conservare il 25% degli oceani canadesi entro il 2025 e il 30%, speriamo, entro il 2030.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: Planet News.
1: Che cos'è un restart party? È un'idea che dal Regno Unito sta trovando riscontro anche in Italia. Sono i party della riparazione, incontri nei quali si portano piccoli elettrodomestici da riparare, ma anche smartphone, tablet, computer. Basta far incontrare chi sa fare le riparazioni con chi ha uno o più oggetti da sistemare.
2: L'idea è di un italiano che vive a Londra, si chiama Ugo Vallauri. Persone di tutte le età si ritrovano per mettere a disposizione le loro abilità manuali per ingegnarsi a far funzionare un oggetto rotto. A volte ci si riesce, altre no. Quando il guasto non si trova, ci si rivolge comunque a un esperto. Un negozio che possa mettere mano al nostro oggetto prima di doverlo salutare definitivamente. Attraverso questi party si facilita anche l'incontro tra persone, si socializza e si riporta a casa il proprio oggetto riparato.

0: Planet News.
1: E quindi uscimmo a non rivedere le stelle.
2: Come nonna? Come nonna? Cioè c'è qualcosa che non va.
1: E quindi uscimmo a non rivedere le stelle. Sì, perché forse oggi Dante dovrebbe addirittura riscrivere il 34esimo verso del canto del termine dell'inferno. Scriverebbe questo verso al termine del canto 34esimo dell'inferno. Il cielo infatti appare sempre meno popolato di stelle, in particolare per chi vive in città, proprio a causa della luminosità che viene diffusa nell'atmosfera e che impedisce di osservarle.
2: Pensate che un bambino che nasce oggi in una località dove è ancora possibile vedere 250 puntini luminosi in cielo, quando compirà 18 anni alzerà gli occhi al cielo nell'anno 2040, ne vedrà solo un centinaio. È il risultato di uno dei migliori esempi di citizen science, quella che vede la collaborazione di semplici cittadini mai realizzati.
1: Questo è uno studio che è durato 11 anni, in cui hanno risposto quasi 52.000 persone distribuite in quasi 20.000 località in tutto il mondo, attraverso il programma Globe at Night.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ottenere un libro in maniera gratuita in cambio di rifiuti? In una libreria della campagna accade davvero. L'ex Libris Café si trova a Polla, un piccolo comune in provincia di Salerno. Un luogo magico dove la passione per la lettura si fonda all'amore per l'ambiente. Divenuto un punto di riferimento specialmente per i più piccoli. Quando un bambino porta una bottiglia di plastica oppure una lattina, riceve un appassionante libro da Michele Gentile, che da 20 anni gestisce la libreria, invogliando adulti e bambini a divorare storia ma anche a riciclare correttamente i rifiuti.
2: Michele è anche l'inventore dei libri sospesi. I clienti che entrano nella libreria e comprano un libro possono acquistare un altro volume e lasciarlo sugli scaffali a disposizione di chi non può permetterselo. Con il progetto Non Rifiutiamoci, il signor Gentile ha poi deciso di fare di più anche dal punto di vista ambientale e oggi ha raggiunto un traguardo sorprendente. Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati raccolti e riciclati 8 quintali di alluminio e 7 quintali di plastica, mentre i libri regalati sono stati 5.000.

0: Planet News.
1: È stata ribattezzata Great Pacific Garbage Patch ed è tristemente nota per essere l'isola di plastica galleggiante più grande del pianeta. Pensate, va a ricoprire un'area 3 volte più estesa rispetto alla Francia. Per rimuovere questa enorme mole di plastica, costituita principalmente da oggetti provenienti dal mondo della pesca, sono state avanzate diverse soluzioni, ma quella più efficace al momento è rappresentata dal progetto ideato da The Ocean Cleanup, nota ONG impegnata nella tutela degli oceani.
2: L'associazione ambientalista ha sviluppato un ingegnoso sistema di pulizia che prende il nome di System 3 e consiste in una sorta di gigantesca rete da pesca a forma di U che cattura i detriti di plastica. La speciale rete è progettata non solo per i pezzi di plastica più grandi, ma è in grado di intrappolare anche i detriti più piccoli, di appena qualche millimetro.
3: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: I pannelli solari verticali che sfruttano il più possibile lo spazio in altezza anziché in lunghezza. L'esempio è la torre fotovoltaica di 360 Solar, azienda canadese con sede a Vancouver, che realizza sistemi impilati alti dai 12 ai 36 metri, progettati proprio per sfruttare l'energia del sole, dove lo spazio disponibile è poco. Con una potenza di picco che arriva fino a 250 kW, la torre fotovoltaica promette di ridurre i costi associati allo sviluppo senza danneggiare chiaramente l'ambiente o gli habitat circostanti. Ogni

unità possiede tre lati completamente coperti da pannelli solari verticali, pertanto la potenza finale dipende dall'orientamento della struttura e non potrà mai garantire la resa massima. In compenso, l'effetto camino all'interno delle torri aiutano a dissipare il calore aumentando la resa.

promise in mind, same old us, before we learned our truth.

0: Planet News.
1: Il Comune di Trento ha avviato in via sperimentale il progetto Bike to Work, un'iniziativa volta a incentivare l'utilizzo della bicicletta nel tragitto casa-lavoro da parte dei dipendenti comunali. Un simile progetto è stato già sperimentato in Emilia-Romagna e in Germania, con l'incentivo di un giorno in più di ferie per chi va al lavoro in bici. La sperimentazione, che durerà 6 mesi, vedrà coinvolti fino a 150 dipendenti che riceveranno 25 centesimi per ogni chilometro percorso pedalando, fino a un massimo di 2 euro al giorno e 20 euro al mese. Per incentivare la partecipazione da parte dei dipendenti comunali è anche prevista una competizione su chi percorrerà più chilometri. I primi 7 classificati otterranno un premio aggiuntivo da 20 a 50 euro. L'obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, ma non è l'unico scopo del progetto.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Trasformare le finestre dei grattacieli in pannelli solari non è un'idea nuova, ma l'efficienza dei più recenti sistemi rende ora tutto più realistico. In un periodo come questo, in cui si sta cercando una soluzione alla produzione sostenibile di energia, si è ricominciato a puntare forte sul solare, sia sul pannello fotovoltaico tradizionale che sulle relative evoluzioni.
2: Nuova è la DSC, la Dye Sensitized Solar Cells, celle a basso costo che utilizzano coloranti fotosensibilizzati per convertire la luce in elettricità. Se per anni il loro tasso di conversione in elettricità è stato poco efficiente, ora le cose stanno cambiando e gli investimenti fatti cominciano a mostrare ottimi risultati. Finora le tradizionali celle lavoravano solo con la luce solare diretta. Con questa tecnologia si riuscirà ad assorbire persino la luce ambientale.

0: Planet News.
1: In quasi tutte le scuole elementari si formano terribili ingorghi prima del suono della campanella perché i genitori portano i figli a scuola in auto con conseguente inquinamento che sale alle stelle. Ma la città di Augusta in Germania ha lanciato una campagna per incoraggiare gli scolari ad abbandonare il taxi dei genitori e andare a scuola a piedi. La campagna andrà avanti fino a giugno 2024.
2: Abbandona il taxi dei genitori fa parte proprio di questo programma delle città fiera del traffico che cerca di responsabilizzare bambini ma anche famiglie insieme a delle carte premio genitori per delle scuole elementari che hanno ricevuto un volantino con delle informazioni sui motivi della campagna. Grazie a parecchi partner alla fine dell'anno scolastico sarà possibile avere buoni per la piscina, ingressi per musei e laboratori.
0: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
3: c'è solo una cosa da fare:
0: ballare! Fall in love!

0: radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Tuvalu è un'isola del Pacifico meridionale collocata a est della Papua Nuova Guinea, uno stato indipendente formalmente parte del Commonwealth britannico. Da alcuni anni l'esistenza stessa della piccola nazione è minacciata dall'innalzamento del livello dei mari. I rappresentanti del governo durante la conferenza sul clima dello scorso anno hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale mentre erano immersi nell'acqua fino al ginocchio. Il 40% della capitale del paese si trova sommersa durante le alte maree. Il ministro degli esteri Simon Coff ha proposto una soluzione piuttosto radicale al problema: trasferire l'isola dal mondo fisico al metaverso.
2: La possibilità di trasferire permanentemente l'intero stato online è presentata come l'unica soluzione per la sopravvivenza della sua nazione in mancanza di uno sforzo globale per combattere il cambiamento climatico. Presto altri stati del mondo potrebbero raggiungere Tuvalu nel metaverso, mentre le loro terre sono a rischio di scomparsa nel mondo reale. Tuvalu è il primo stato a contemplare la creazione di un gemello digitale, ma altre autorità pubbliche hanno progettato di trasferire alcuni servizi nel metaverso. Il caso di Seul in Corea del Sud, che punta ad offrire servizi burocratici ai suoi cittadini tramite la realtà virtuale.

0: Planet News.
1: La Groenlandia rischia di perdere più ghiaccio in questo secolo di quanto ne abbia perduto in un qualsiasi altro momento. A dirlo è un allarmante studio scientifico pubblicato sulla rivista Nature. Presenta le prove più recenti che la calotta di ghiaccio più settentrionale della Terra è entrata in un periodo di rapido declino e inoltre, se l'umanità continua a bruciare combustibili fossili ai livelli attuali, potrebbe sciogliersi completamente.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
2: Monte Carlo
3: world.
2: Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Il 16 giugno, in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, il WWF pubblica il nuovo report Italia Penisola delle tartarughe, che racconta vita e minacce di questa specie, ma anche tutti i progetti che il WWF porta avanti e i risultati ottenuti per la loro tutela. Nel Mediterraneo le tartarughe marine nidificano principalmente lungo le coste orientali del bacino, quindi Grecia, Turchia, mentre in Italia le caretta nidificano regolarmente lungo le coste meridionali, in primis di Sicilia e Calabria.
2: E negli ultimi 5 anni si è registrato un aumento del numero dei nidi in Italia, grazie soprattutto all'infaticabile attività di controllo e di monitoraggio delle spiagge da parte dei volontari. Sono circa 8.000 i nidi dell'intero Mediterraneo. I mari intorno all'Italia rivestono un'importanza davvero cruciale per la popolazione di tartarughe marine. Nel 2022 il WWF Italia ha monitorato 57 nidi di caretta. Queste magnifiche creature sono però minacciate. L'inquinamento da plastica soffoca le acque con 570.000 tonnellate di plastica che finiscono in mare ogni anno.

0: Planet News.
1: Ora ci trasferiamo in Canada a proposito della più grande pista di pattinaggio all'aperto del mondo, anche patrimonio dell'UNESCO, che dopo 5 decenni potrebbe non aprire quest'inverno. La città di Ottawa, invece, perché vive l'inverno più caldo, il terzo della, mai registrato nella storia, le temperature sono appena sotto lo zero per dicembre e gennaio, che si è appena terminato, e questo rende difficile la formazione del ghiaccio ed è un vero e proprio pericolo per chi naturalmente vi transita, perché potrebbe rompersi e creare davvero non pochi problemi e anche parecchio gravi, e quindi si sta cercando di ovviare. Grande come 90 piste olimpiche secondo questo Guinness World Records, e nel 2005 è stata naturalmente ancora una volta confermata come la più grande del mondo, e negli ultimi anni ha attirato una media di 22.000 visitatori al giorno.
2: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Madre Natura non smette mai di meravigliarci e regalarci sorprese. Sulle Prealpi bergamasche è stato scoperto uno splendido fiore mai visto prima. A scovarlo un gruppo di ricercatori coordinato dall'Università degli Studi di Milano, insieme all'Università di Siena e al team Flora Alpina Bergamasca. Campanula bergomensis, così è stata chiamata dagli studiosi la specie dalle sfumature sgargianti di violetto tendenti al blu. L'eccezionale caratteristica di questa campanula, individuata solo in poche valli nei pressi della città di Clusone, è che riesce a crescere in ambienti decisamente particolari, ovvero su conoidi detritici carbonatici a bassa quota. In un primo momento gli studiosi hanno trovato delle affinità con la campanula cespitosa, che fiorisce sulle Alpi orientali in Italia, Austria e Slovenia, ma grazie ad una serie di analisi è stato accertato che le due specie sono in realtà ben distinte. Alcuni esemplari della nuova specie ora sono in coltivazione all'orto botanico Città Studi della Statale di Milano.

0: Planet News.
1: L'Unione Europea vieterà le esportazioni di rifiuti di plastica verso i paesi più poveri non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il divieto vuole evitare che la plastica esportata per il riciclaggio venga gestita in modo inadeguato nei paesi di destinazione, finendo dispersa nell'ambiente e contaminandolo. Il divieto è previsto dal 2026.
2: Ora, tanti dei rifiuti in plastica dell'Unione Europea vengono inceneriti, ma è un numero veramente molto, molto basso rispetto a quello che viene poi riciclato altrove. Saranno coinvolte in questo commercio l'Indonesia e la Malesia, che hanno contribuito in modo netto all'inquinamento marino da plastica, e comunque dal 2026 non potranno più importare plastica dai paesi della UE.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: L'aumento delle bollette dell'elettricità è un problema collettivo, lo hanno capito da tempo anche gli agricoltori del Veneto e della Puglia, che da diversi anni hanno creato le prime comunità agroenergetiche chiamate energia agricola chilometro zero, energia autoprodotta, consumata e condivisa tra imprenditori agricoli e proveniente al 100% da fonti rinnovabili, impianti fotovoltaici soprattutto.
2: A gestire l'equilibrio della capacità produttiva tra i soci titolari degli impianti e il fabbisogno energetico di tutti i consumatori è invece una società senza scopo di lucro di Verona, che stabilisce non solo le eccedenze di energia e le distribuisce ai soci, ma rendiconta anche gli sconti e i premi che vengono a loro volta reinvestiti in servizi. Un processo virtuoso che, secondo alcune stime, taglia in media il 20% dei costi dell'energia di chi fa parte della comunità energetica.

0: Planet News.
1: Le piantagioni di caffè sono notoriamente sensibili alla variabilità e ai cambiamenti climatici. In generale ci sono due modi in cui il clima influenza la coltivazione del caffè. In primo luogo, la climatologia locale determina l'idoneità di una regione alla coltivazione del caffè.
2: L'intervallo ottimale di temperatura annuale per il benessere di queste specie vegetali oscilla tra il 18 e i 22 gradi per la varietà arabica e tra i 22 e i 28 gradi per la robusta. Allo stesso tempo, le precipitazioni dovrebbero restare nell'intervallo compreso tra i 1.400 e i 2.000 mm all'anno e 2.000 e 2.500 mm all'anno rispettivamente per le due qualità.
1: Scostamenti significativi da queste condizioni potrebbero rendere un'area inadatta alla coltivazione di caffè, quindi speriamo di no.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
3: Adele, I Drink Wine.
4: You better believe for you I've cried.
3: Beyoncé, Cafe. Taylor Swift, Antihero.
5: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: 80 V.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: Planet News.
1: In Brasile una coppia sta trasformando rifiuti in scope ecologiche. I due, marito e moglie, Yair e Zoila, con tenacia hanno creato un progetto rivoluzionario proprio per dare un futuro concreto alle loro famiglie. I due hanno imparato a trasformare le bottiglie di plastica in scarpe ecologiche, dando vita ad un'attività imprenditoriale ma anche ad una nuova professione.
2: Le bottiglie vengono trasformate in fettucce, poi fuse, formando un filo perfetto per la fabbricazione di queste scope. Questa storia è un inno a innovazione e perseveranza per le sfide legate all'immigrazione, l'educazione delle loro 6 figlie e la gestione di un'attività. Loro rimangono ottimisti e determinati e guardano al futuro con speranza. La famiglia produce ora circa 100 scope al mese, vendendole a insegnanti, vicini e in fiere locali.

0: Planet News.
1: A fine mese saremo chiamati ad adottare per l'ennesima volta l'ora solare, ma spostare le lancette indietro potrebbe rivelarsi deleterio per milioni di famiglie che stanno affrontando le conseguenze della grave crisi energetica in atto. A ribadirlo è anche il professor Foley, esperto in energia pulita presso la Queen's University di Belfast, che ha lanciato un appello al governo britannico per chiedere l'abolizione dell'ora solare. In questo modo ridurremmo la domanda di elettricità sia commerciale che domestica. Non riportare indietro gli orologi ad ottobre farebbe risparmiare molta energia, taglierebbe le bollette e le emissioni di carbonio. Secondo quanto calcolato dal professor Foley, mantenendo l'ora legale per ogni famiglia potrebbe portare ad un risparmio di oltre 460 euro sulle bollette elettriche, e sarebbe un vantaggio non indifferente in un contesto storico ed economico come quello che stiamo vivendo adesso.

0: Planet News.
1: Parliamo degli scarti di lavorazione dei marmi e dei graniti di Orosei che vengono posti in acqua per difendere il mare dalla pesca a strascico illegale. Questo accade in aree protette, in aree sensibili, e sta distruggendo la Poseidonia e i fondali marini. Una sessantina di dissuasori in calcestruzzo con ganci in acciaio al largo della costa del Sinis, siamo a 35 metri circa di profondità, erano già stati sistemati con il progetto del Sinis, ma ora è nata una nuova idea, cioè impiegare non più semplici blocchi squadrati in calcestruzzo, ma proprio le rocce di scarto delle cave di marmo.
2: Queste vengono dotate di arpioni flessibili, studiati strutturalmente per bloccare le reti e rilasciare in modo controllato i cavi dei natanti. Un modo più naturale per proteggere il mare. La millenaria attività di cava ha prodotto un'imponente quantità di scarti. Oltre 100 milioni di metri cubi di materiali da costruzione, infatti, giacciono inutilizzati. Materiali non alieni, quindi appartenenti al contesto, avrebbero quindi un riuso in aree sensibili per la protezione dell'ambiente.

0: Planet News.
1: Un locale di Glasgow in Scozia ha adottato un metodo brillante per risparmiare sulla bolletta e fare bene all'ambiente, sfruttando il sudore dei clienti che ballano sulla pista da ballo. Grazie alla tecnologia chiamata Body Heat, il locale riesce ad eliminare 70 tonnellate di CO2 ogni anno, riducendo così le spese.
2: Il sistema funziona in modo molto simile a quello di condizionamento interno delle discoteche. L'aria calda prodotta dalle persone in movimento viene raccolta sotto il pavimento, dove viene trasformata da una sorta di batteria che alimenterà tutto il locale. In realtà ci avevano già pensato i Coldplay. Hanno voluto per il loro tour piste da ballo cinetiche e biciclette stazionarie ad accumulo di energia, incoraggiando i fan a scatenarsi e per contribuire all'alimentazione energetica dello spettacolo. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ripopolare i boschi pugliesi per avere meno CO2 nell'aria, questo è un grande obiettivo, un grande traguardo. Sono 20.000 le specie piantumate tra acero, leccio, olmo, frassino, pioppo e tantissimi altri arbusti. Tutto questo si riverberà, avrà anche degli effetti benefici sul clima. La stima della CO2 assorbita da tutti questi alberi corrisponderebbe alle emissioni di un'automobile che fa 10.000 giri intorno all'equatore.
2: Mamma mia, gli alberi contribuiscono infatti al benessere del pianeta perché, come spiega la scienza, sono sottrattori naturali di anidride carbonica, che è la causa principale dell'aumento dei gas serra nell'atmosfera terrestre e dell'innalzamento delle temperature. Sono 9 le regioni italiane che hanno aderito al progetto.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ogni albero piantato dà ossigeno al pianeta, è uno dei mantra del catanese Marco Antonio Molino, 52 anni, che da qualche tempo vive nel cuore dell'Amazzonia peruviana.
2: E lui ha cambiato orizzonte, dalle pendici dell'Etna alla foresta tropicale. L'obiettivo è educare i giovanissimi all'amore per la natura, perché saranno loro i custodi della terra, spiega proprio intervenendo a distanza a un serrato confronto con le associazioni di protezione civile e ambientali che, grazie al centro servizi per il volontariato locale, si stanno organizzando in una grande rete.
1: Lui è in Perù da 10 anni, dove ha fondato la ONG Nuestro Orizzonte Verde e ha messo in piedi un programma di adozione scolastica. Con pochi euro, chiunque può adottare un bambino e mandarlo a scuola per un intero anno.

0: Planet News.
1: Il tacae è un grande uccello sferico australe con un piumaggio simile alla coda del pavone, da cui spuntano un becco e due lunghe zampe rossi. È incapace di volare e, nonostante le sue sembianze tropicali, vive sui pendii alpini. Si credeva fosse estinto, invece dopo decenni è riemerso dall'oblio e oggi è tornato in natura, lì proprio dove è nato, grazie a un virtuoso progetto che segna la reintroduzione di una delle creature più rare del mondo.
2: Infatti 18 esemplari sono stati rilasciati nella valle del lago Wakatipu, un'area alpina dell'isola del sud della Nuova Zelanda, dove non erano stati visti vagare da circa 100 anni. Per i Ngaitau, la tribù a cui appartengono quelle terre, è un evento significativo poiché segna il ritorno alla natura degli uccelli con cui vivevano i loro antenati. La creazione di nuove popolazioni selvatiche autoctone può richiedere del tempo, ma la speranza è che i tacae ritorneranno presto a zampettare come hanno fatto per migliaia di anni.

0: Planet News.
1: Uno sportello dedicato alle tematiche ambientali per rispondere alle esigenze dei cittadini. A partire da mercoledì scorso è attivo un nuovo servizio in collaborazione con l'amministrazione comunale di Montopoli in Valdarno e la pubblica assistenza cittadina che fornisce gli spazi. Lo sportello si occupa della distribuzione dei sacchetti e dei mastelli per la raccolta differenziata ed è un importante punto informativo per tutte quelle che sono le tematiche ambientali. Un'iniziativa bella e importante in quanto la partecipazione attiva di ogni cittadino per quello che riguarda la tutela dell'ambiente è fondamentale. Ognuno di noi può fare molto e un'amministrazione comunale può e deve fornire gli strumenti affinché ognuno possa contribuire attraverso azioni quotidiane come una corretta raccolta differenziata.
2: Radio Monte Carlo.
3: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento,

0: Planet News.
1: Quanti di voi hanno pagato per ammirare qualcosa di unico? Un viaggio a Parigi per vedere la Torre Eiffel, un viaggio a Roma per ammirare il Colosseo, oppure un viaggio a New York per osservare la Statua della Libertà? Seguendo la stessa linea di principio, è possibile osservare qualcosa di unico nelle foreste frammentate del Brasile e con i ricavi sostenere i progetti di conservazione. Stiamo parlando dell'aquila arpia, l'aquila più grande del mondo.
2: E grazie al turismo fotografico, alla sempre crescente consapevolezza nella comunità locale e anche al progetto di conservazione, l'hai dedicato, l'aquila arpia è riuscita a sopravvivere anche se le minacce incombono e sono proprio lì purtroppo dietro l'angolo, perché in Amazzonia 25 anni fa, per questo in Amazzonia è nato il progetto Aquila Arpia e oggi sono più di 60 i nidi monitorati. Grazie a tutto l'aiuto di ricercatori, di volontari, di studenti vengono raccolti i dati e vengono promosse attività educative ed informative con l'obiettivo di proteggere tutto ciò che circonda i nidi.

0: Planet News.
1: Già le hanno indossate moltissime star di Hollywood e ora le scarpe veg e sostenibili Loci, si scrive Loci con l'aptang, attraggono davvero tutti. Arrivano dalla Gran Bretagna, sono prodotte con i rifiuti di plastica recuperati dagli oceani. Leonardo DiCaprio ha investito 4 milioni di sterline in modo che il marchio possa raggiungere una platea più vasta e stimolare la consapevolezza dei consumatori.
2: La tomaia viene realizzata con l'equivalente di 20 bottiglie di PET recuperate dagli oceani e dalle coste africane del Mediterraneo. Le solette interne invece sono in sughero, la fodera in bambù e nylon riciclato e la suola in gomma naturale. Il 10% del prezzo di ciascuna sneaker viene devoluto a varie associazioni benefiche impegnate nella tutela dell'ambiente.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Everything she do, turn me on.
3: La musica più classica.

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il signor Yang in Corea del Sud per 27 anni ha allevato cani che sarebbero finiti al macello, ma ora per fortuna ha deciso di dire basta a questo orribile scempio, aderendo ad un programma Human Society per fermare l'industria della carne di cane.
2: I 200 amici a quattro zampe rimasti nell'allevamento saranno trasferiti negli Stati Uniti, dove inizieranno una nuova vita con le famiglie che li adotteranno. Quello del signor Yang, il 18° allevamento di cani destinati al macello, chiuso grazie all'organizzazione Human Society International, che si occupa di tutela degli animali.

0: Planet News.
1: L'inquinamento da plastica sulle spiagge può essere tracciato perfino dallo spazio. Esiste uno strumento basato su immagini satellitari che sono in grado di rilevare le differenze nel modo in cui sabbia, acqua e plastica riflettano la luce perché trattengono la plastica, consentendo di individuare da oltre 600 km di altezza tutti appunto i materiali di questo tipo. Ogni anno la plastica rilevata va ben oltre i 10 milioni di tonnellate e secondo gli studi entro il 2030 si potrebbe raggiungere addirittura i 60 milioni.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Brian Ferry, knocking on heaven's door.

0: È lunga 250 km, che si appresta a diventare green, è quella della A4 che collega Torino a Milano.
1: Per realizzare il manto sarà impiegata plastica proveniente da oggetti come giocattoli, cassette della frutta, grafene e asfalto riciclato al 70%. Una svolta che permetterà di ridurre le emissioni di CO2 equivalente del 38,5% e l'impiego di nuovo bitume e aggregati del 40%.
0: I lavori saranno affidati al gruppo ASTM, azienda leader nel settore delle infrastrutture, che per ripavimentare l'autostrada farà ricorso ad una tecnologia per asfalti che utilizza un processo brevettato e innovativo, completamente made in Italy, frutto di ricerca durata 6 anni.

0: Planet News.
1: In una posizione remota del Mare del Nord, oltre 130 km a largo delle coste dello Yorkshire, emerge Dogger Bank, l'ambizioso progetto destinato a diventare il più grande parco eolico offshore al mondo. Attualmente in funzione una sola delle 277 turbine previste, ma già questa dimostra le straordinarie potenzialità del progetto. Ogni turbina, alta ben 260 metri, è dotata di pale lunghe 107 metri, progettate per catturare i venti marini e convertirli in energia. Una singola rotazione delle sue imponenti pale può produrre abbastanza energia per alimentare una casa per 2 giorni. Questo significa che una volta completato il parco eolico fornirà energia a ben 6 milioni di abitazioni. Questo impegno verso l'energia pulita contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2, equivalenti a quelle prodotte da 1,5 milioni di automobili in un anno.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: La sostituzione del 50% degli alimenti di origine animale con proteine alternative potrebbe incrementare notevolmente la disponibilità di terreni da destinare alle attività di decarbonizzazione. Questo almeno secondo One Earth, uno studio condotto dagli scienziati dell'Università di Leiden, la più antica università dei Paesi Bassi.
2: Per gli esperti, se la metà delle proteine di origine animale venisse soppiantata da alternative a basso impatto ambientale entro il 2050, il terreno agricolo recuperato fornirebbe energia rinnovabile equivalente all'intero apporto di quella generata oggi dal carbone, favorendo anche la rimozione di carbonio dall'atmosfera.

0: Planet News.
1: Il 5 luglio 2024 un tribunale dell'Ecuador ha riconosciuto i diritti giuridici del fiume Manchangara, stabilendo che il comune di Quito ha violato questi diritti permettendo l'inquinamento del fiume. Quito, situata a 2880 metri di altitudine, è attraversata da molti fiumi montani, tra cui il Manchangara, che lungo il suo corso di 22 chilometri viene sfruttato come scarico fognario, con conseguenze negative per l'ecosistema acquatico. Il fiume che scorre dalle Ande attraverso Quito è gravemente inquinato. La situazione è così critica che il fiume è stato descritto dagli attivisti come una discarica.
2: La Costituzione dell'Ecuador dal 2008 riconosce i diritti della natura ed è il primo paese al mondo a farlo. L'articolo 71 stabilisce che la natura ha diritto di esistere, essere conservata e rigenerata. Ogni cittadino o comunità può quindi chiedere alle autorità di rispettare questi diritti. Un'innovativa disposizione costituzionale che ha portato a numerose sentenze a favore dell'ambiente.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
5: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Mai più pesci rossi che girano vorticosamente in bocce di vetro, ma anche mai più cavalli da lavoro sfruttati fino alla sfinimento, gatti maltrattati perché entrano in proprietà altrui, o cani ai quali viene impedito l'accesso agli uffici pubblici. Treviso mette nero su bianco un regolamento per la tutela e il benessere degli animali. Gli animali d'affezione da lavoro non vengono più considerati come oggetto di proprietà.
2: La bozza del regolamento appena varata dovrà passare al vaglio del Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. È frutto di un lavoro che ha coinvolto i tecnici comunali, l'assessore Manera che si occupa di politiche per gli animali in ambiente urbano e anche veterinari dell'USL e dell'ordine professionale.

0: News.
1: La startup britannica Solar Botanic Trees ha annunciato l'arrivo del suo rivoluzionario Solar Tree, un albero solare progettato per offrire energia sostenibile in modo esteticamente gradevole. Una soluzione ideale per offrire una fonte di ricarica in centri commerciali, uffici o in stadi sportivi. L'albero, progettato dalla Solar Botanic, è unico sul mercato ed è frutto di 5 anni di ricerca e progettazione e si avvale di una innovativa nanotecnologia fotovoltaica a forma di foglia 3D per sfruttare l'energia solare utilizzandola per la ricarica e l'accumulo di energia. Questo originale albero sarà disponibile per il commercio a partire dall'inizio del prossimo anno. La sua struttura prevede anche un sofisticato sistema di accumulo dell'energia e della sua gestione guidato dall'intelligenza artificiale, in cui gli alberi potranno essere collegati e far parte così di una rete locale o alimentare la rete principale.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: Una libreria di Polla, piccolo comune in provincia di Salerno, ha esteso il concetto di caffè sospeso lanciando l'iniziativa Libro Sospeso. Da qui poi Michele Gentile, libraio di Polla che gestisce l'ex Libris Caffè, ha deciso di unire anche una versione più eco-friendly per sensibilizzare sul problema dei rifiuti. E per avere un libro in sospeso basta portare in libreria una bottiglia di plastica e una lattina di alluminio da riciclare. Ovviamente l'iniziativa ha funzionato, si intitola Non rifiutiamoci ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi under 14 e vuole quindi incentivare e unire l'amore per la lettura all'impegno sociale per l'ambiente. I rifiuti raccolti in libreria vengono poi destinati ad apposite piattaforme di raccolta e riciclo e il corrispettivo ottenuto per il conferimento viene a sua volta reinvestito da Michele in altri libri.

0: Planet News.
1: Niente più pesca di ricci di mare nelle acque pugliesi per i prossimi 3 anni. Lo stabilisce il Consiglio della Regione Puglia. La proposta di legge è stata sottoscritta da 49 consiglieri e approvata dalla schiacciante maggioranza.
2: L'obiettivo è quello di proteggere queste creature che stanno scomparendo dai nostri mari, dando loro il tempo di riprodursi senza nessun tipo di pressione. Una misura che non poteva più attendere, visto che la pesca fuori controllo e di frodo sta decimando i ricci di mare lungo le coste pugliesi.
3: Radio Monte Carlo.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
5: Radio Monte Carlo.
4: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Night Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo.
1: E io mi sì. Satisfaction.

0: Planet News.
1: Si chiama Turtle Point ed è gestito a portici dalla stazione zoologica Anton Dom di Napoli. Si tratta di un vero e proprio ospedale per tartarughe. Accoglie esemplari in difficoltà recuperati dai pescatori o trovati sulle coste, principalmente di Campania e Lazio. Quasi sempre la causa dei problemi di salute è riconducibile alle attività umane, quindi animali imbrigliati nelle reti da pesca che hanno ingoiato ami o lenze o che sono stati investiti da natanti.
2: La degenza può durare anche diversi mesi. Prima di riportarli in mare, su alcuni esemplari vengono posizionati dei trasmettitori satellitari per fornire ai ricercatori informazioni sugli spostamenti. Così è possibile individuare i posti dove le tartarughe si alimentano, dove si riproducono, e si possono migliorare le misure per la loro tutela.

0: Planet News.
1: La città di Parma avanza verso il 2030 con un unico obiettivo: neutralità di emissioni grazie proprio alle energie rinnovabili. Il settore transizione ecologica del comune di Parma ha infatti avviato un percorso di verifica territoriale che farà in modo di restituire la mappatura dei lastrici, che sono le coperture esterne, per arrivare appunto a zero emissioni.
2: Grazie a professionisti specializzati verranno individuate le coperture e le facciate potenzialmente utilizzabili per installare impianti per la produzione di energia solare fotovoltaica e le caratteristiche dei parcheggi da utilizzare.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio.

0: Planet News.
1: E con l'avvicinarsi del Natale iniziamo a pensare ai regali più green. Se sul lavoro ad esempio è presente una macchina per il caffè con le cialde, possiamo pensare di regalarle ai nostri colleghi delle cialde in acciaio, riutilizzabili all'infinito, magari abbinandoci una bella confezione di caffè in polvere con cui poterle riempire. Con questo acquisto potremo risparmiare denaro e plastica, senza rinunciare al piacere della pausa caffè a metà mattina. Sono facilissime da riempire e semplici da pulire, e ogni collega potrà metterci dentro il proprio caffè preferito senza doversi adeguare tutti ad un'unica marca.

0: Planet News.
1: Il primo sistema pubblico di bike sharing in Egitto è stato lanciato proprio nella città del Cairo, una delle aree urbane in assoluto più trafficate al mondo. Si tratta di una novità epocale per promuovere la mobilità attiva nelle metropoli africane. L'idea è quella di offrire un'opzione agli spostamenti con auto private che rispetti l'ambiente e in qualche modo sia per i turisti qualcosa di economico oltre che per gli abitanti.
2: Il lancio del bike sharing è arrivato a ridosso della COP27, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il novembre scorso a Sharm el Sheikh. L'attenzione sulla crisi energetica e climatica cresce anche in Egitto insieme agli investimenti nella mobilità sostenibile. In questa fase il servizio Cairo Bike conta 500 biciclette, 45 stazioni alimentate da energia solare. L'area di copertura comprende oltre 6 km quadrati attraverso il centro del Cairo. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: sottolinea come i prodotti del tabacco siano gli articoli più disseminati del pianeta. Contengono 7.000 sostanze chimiche tossiche che si riversano nel nostro ambiente quando vengono scartate, e ogni anno circa 4,5 trilioni di filtri per sigaretta vanno a inquinare i nostri oceani, fiumi, marciapiedi, parchi, il suolo, le spiagge.
1: Alla luce di ciò che viene riportato dall'OMS, alcuni paesi dell'Unione Europea si stanno già muovendo verso il divieto dei filtri monouso. Nei Paesi Bassi sarebbe necessario un divieto assoluto dei filtri monouso, che sembra essere l'opzione più efficace per contrastare proprio gli effetti ambientali dannosi di questo tipo di rifiuti. Anche il responsabile del controllo del tabacco presso la Danish Cancer Society si è espresso contro l'uso dei filtri delle sigarette. Chiediamo di vietare i filtri per le sigarette. La nostra proposta si fonda sul falso mito secondo il quale i filtri monouso abbiano una sorta di influenza protettiva.

0: Planet News.
1: È conosciuto col nome di patriarca della natura e in effetti lo è davvero. Stiamo parlando dell'iconico olivastro millenario custodito nel piccolo comune di Luras in provincia di Sassari. L'antichissimo albero, in sardo Sozzastru, ha un'età sbalorditiva. Secondo gli esperti, infatti, ha tra i 3.000 e i 4.000 anni, tanto da essere considerato addirittura l'essere vivente più vecchio della nostra nazione. E con oltre 44.000 voti ricevuti, l'albero monumentale è stato da poco incoronato Italian Tree of the Year nell'ambito del contest organizzato da Giant Trees Foundation Onlus in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale. È nato per far conoscere e valorizzare il nostro straordinario patrimonio verde. Questo longevo olivastro, simbolo di saggezza e resistenza, si innalza verso il cielo con i rami amplessi e imponenti, creando una visione affascinante. L'albero, alto 14 metri, che in una circonferenza di 1154 centimetri, ha una struttura molto robusta e le sue profonde radici testimoniano la sua lunghissima esistenza e la forza di resistere a cataclismi, guerre, parassiti e al clima che cambia. A febbraio del 2024 Sozzastru concorrerà per il titolo di Albero Europeo dell'Anno, la competizione organizzata dall'Environmental Partnership Association.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Amici, il governo dei Paesi Bassi sta lavorando ad un progetto di legge per vietare il possesso di alcuni tipi di cani e gatti di razza, il loro commercio e l'importazione, ma anche la diffusione delle loro immagini nelle pubblicità e nei social network. Le razze che il ministro dell'agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti vorrebbe bandire sono quelle con caratteristiche fisiche selezionate dagli allevatori per ragioni estetiche, dannose per la salute di cani e gatti.
2: Ad esempio i musi schiacciati di cani come carlini che causano problemi respiratori, i crani molto piccoli di altri come i chihuahua a causa di mal di testa, le orecchie piegate di alcuni gatti dovute a un gene che causa malformazioni e problemi di artrite. Il governo olandese non ha ancora diffuso una lista di razze contro cui prendere provvedimenti. Inizialmente comprenderà solo quelle con caratteristiche fisiche causa di sofferenze permanenti per gli animali della razza. Successivamente sarà estesa sulla base di altre ricerche scientifiche. Radio

0: Planet News.
1: Vivevano nello zoo di Odessa, in Ucraina, come tanti altri animali selvatici rinchiusi in gabbia e esposti ai visitatori. Ma a questi leoni la vita ha riservato un nuovo inizio. 9 felini sono stati messi in salvo e hanno finalmente raggiunto il The Wild Animal Sanctuary, un santuario per grandi predatori sito in Colorado. La loro storia, dopo anni trascorsi dietro le sbarre, è iniziata verso l'aprile del corrente anno, quando dall'Ucraina hanno attraversato la Moldavia, quasi 600 miglia in direzione Romania. Qui sono stati temporaneamente collocati presso un altro zoo e grazie all'intervento di associazioni internazionali i 9 leoni di Odessa hanno presto ricevuto una nuova sistemazione. Il santuario The Wild Animal Sanctuary si è offerto di accoglierli nella sua riserva protetta. Qui vivranno per tutto il resto della loro vita in un ambiente incontaminato e lontano dai turisti. A disposizione hanno ben 3 aree di oltre 4.000 ettari. Il The Wild Animal Sanctuary è specializzato nella riabilitazione dei carnivori selvatici e nella sua struttura ospita oltre 650 animali, tra leoni, tigri, orsi, lupi, leopardi, sottratti da maltrattamenti o confiscati.
2: Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Michael Jackson.
3: I just can't stop loving you.
0: Anita Baker.

0: Planet News.
1: La startup di tecnologia agricola con sede a Seattle, Aigen, ha messo a punto una macchina alimentata esclusivamente da
0: Planet News.
1: La startup di tecnologia agricola con sede a Seattle, Aigen, ha messo a punto una macchina alimentata

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

magia, giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno

0: piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo. Ehi, mi sei.

0: Planet News.
1: La neve naturale in Italia è diventata una merce rara a causa dell'aumento globale delle temperature e nevica sempre più raramente, persino in pieno inverno, e quest'anno la situazione si è rivelata particolarmente drammatica sulle Alpi, Appennini e l'Etna. Il 2022 è stato l'anno più caldo e secco in oltre due secoli per il nostro paese, oltre che il secondo più caldo in Europa. E negli ultimi anni i maggiori incrementi di temperatura si sono registrati proprio nell'arco alpino. E a mali estremi si ricorre con estremi rimedi, ovvero alla neve artificiale, che viene utilizzata addirittura nel 90% delle nostre piste da sci, ma non è affatto una soluzione sostenibile, oltre che economica. A fotografare questa allarmante situazione è il nuovo report di Lega Ambiente, Neve Diversa 2023, il turismo invernale nell'era della crisi climatica, presentato a Torino, e in base ai dati raccolti disponibili l'Italia si configura come uno dei paesi alpini che dipendono maggiormente dalla neve artificiale.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
3: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: A Nuova Delhi, in un parco della città tra le più inquinate al mondo, è entrata in funzione Verto, una torre di filtraggio che purifica silenziosamente l'aria circostante dalla scorsa estate. Il dispositivo è alto 5 metri e mezzo e riduce i livelli di biossido di azoto filtrando 600.000 metri cubi di aria al giorno, pari al volume che occuperebbero 273 mongolfiere. Gli architetti che lo hanno inventato credono che il progetto possa essere diffuso per purificare l'aria anche in grandi spazi pubblici, quartieri e persino in intere città. Queste torri contengono 5 cubi di filtraggio impilati all'interno con un guscio geometrico e sono in grado di filtrare aria tra i 200 e i 500 metri. Ora che i risultati del prototipo hanno dato esiti positivi, si inizierà a pensare ad altre installazioni. Tra i potenziali acquirenti ci sono Uzbekistan, la Francia e la Nuova Zelanda.

0: Planet News.
1: Il mare che circonda la Sardegna è abitato dai delfini e su questo non c'è alcun dubbio. Fino ad ora però non c'era la certezza che altri mammiferi marini popolassero queste acque. Ora, grazie agli studi delle ricercatrici del progetto RISE Sardegna, c'è la conferma. Le balene abitano i mari della Sardegna.
2: E le ricercatrici hanno studiato per mesi le acque del nord della Sardegna, riuscendo ad individuare alcuni suoni derivanti addirittura da alcuni capodogli. In particolare sono stati individuati nel canyon di Castelsardo, una zona protetta dal WWF. È un'ottima notizia perché significa che le acque del nord della Sardegna sono pulite e senza dubbio l'aver istituito zone protette ha contribuito al benessere di tutto questo ecosistema marino.
3: RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Maxwell Ascension. Foolish.

0: I membri a mettere in vendita entro il 2035 solo vetture zero carbo, e proprio lì nel paese scandinavo si sta studiando l'elettrificazione totale di questa autostrada che collega gli hub logistici di Olsberg e Örebro, che sono cittadine che stanno tra le principali città del paese, cioè Stoccolma, Göteborg e Malmo.
1: E l'Italia? Beh, non resta a guardare. La 22 lavora un sistema per far viaggiare a guida autonoma i mezzi pesanti che si muoverebbero come vagoni di un unico treno governato da un'unica motrice. Ancora più simile è il progetto della A35 Brebemi, che ha concluso la fase sperimentale dell'anello d'asfalto innervato d'energia che permette a speciali auto elettriche di ricaricare, utilizzando una tecnologia a induzione, la loro batteria in movimento. La tecnologia dovrebbe essere messa su strada nella seconda parte del 2023 con il cablaggio della prima corsia della A35.

0: Planet News.
1: Non è la prima volta che a Takikawa, sull'isola di Hokkaido, in Giappone, tentano la via dei lupi robot per spaventare gli orsi. Qualche anno fa, dopo un aumento molto sensibile e molto forte degli avvistamenti, la città aveva installato un manichino con una testa mobile dotato di sensori. All'occorrenza ululava, accendeva gli occhi lampeggianti quando percepiva un movimento dei paraggi. Ora è arrivata la ultima evoluzione, montata su due ruote, quindi in grado di percepire i sentieri di campagna per pattugliare l'area attorno agli abitati.
2: Il robot sviluppato a partire dal 2012 è Monster Wolf, una specie di spaventapasseri 2.0 con il corpo di lupo su un piedistallo. Alimentato tramite energia solare, non richiede quasi alcuna manutenzione. Nel 2020 sono arrivati ad installarne un totale di 62 anche nelle isole di Okinawa, dove il problema non sono gli orsi ma cervi e cinghiali che prendono di mira i campi agricoli. Una soluzione intelligente che non danneggia nessuno.

0: Planet News.
1: L'artista nigeriano Eugene Konboye sta trasformando l'infradito di plastica dismesse in ritratti colorati per contribuire a ripulire l'ambiente in un paese dove l'inquinamento da plastica è a livelli record. Secondo i dati del governo, infatti, la Nigeria produce ogni anno almeno 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica che finiscono nei fiumi e negli oceani. Konboye ha dunque intrapreso la sua lotta creativa contro l'inquinamento, dando vita a dei ritratti mozzafiato realizzati con ciabatte infradito recuperate dalle strade della città di Abeokuta. Le opere sono ispirate alla vivace popolazione locale e vengono realizzate attraverso un processo molto impegnativo. Dopo la raccolta, le ciabatte vengono accuratamente lavate, tagliate e divise con pazienza in base a colore e tipologia. Il risultato finale è un'espressione di straordinaria creatività che combina arte e impegno per la salvaguardia dell'ambiente.

0: Planet News.
1: In alcune città del Galles, in particolare nei centri urbani più popolati, si sta sperimentando il limite di velocità di 20 km all'ora. Si tratta del primo paese al mondo ed il primo nel Regno Unito che introduce questa misura. Il governo ha ritenuto che il provvedimento porterà a una serie di benefici come la riduzione di gravi incidenti stradali e un maggior numero di persone che si spostano a piedi o in bicicletta, andando a migliorare la salute e il benessere dei cittadini.

Radio Monte Carlo. Planet.

0: snap.
1: Planet News. Do you like jazz? Do you like jazz?
2: Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
1: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
2: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Una bellissima iniziativa a Trento, un catasto verde per monitorare e far conoscere gli alberi della città. Arrivando in un parco cittadino, ogni persona che vuole essere informata di che albero ha davanti può, attraverso questa nuova cartografia, mettere il proprio punto GPS sulla mappa, localizzare l'albero che ha davanti e ricevere quindi informazioni sulla specie. A parlare Pierfrancesco Pandolfi dell'Ufficio Parchi e Giardini del Comune di Trento. È lui che ci racconta come il Comune cerca di valorizzare un patrimonio di tutti che spesso non alziamo nemmeno lo sguardo per ammirare. Parliamo degli alberi che vivono nelle nostre città. Anche a Trento ce ne sono di preziosi, alcuni classificati come monumentali.
2: E questa cartografia che mappa le 12.000 piante cittadine è accessibile anche in versione mobile dal sito del Comune. E lo spunto per realizzarla è partita dalla sollecitazione di un nonno che con il suo nipotino vedeva alcuni cartellini che vengono apposti sugli alberi. Ha chiesto se fosse stato possibile avere più informazioni. Così per i tecnici diventa un database utile a monitorare e programmare gli interventi necessari anche per affrontare i cambiamenti climatici. Per i cittadini è uno strumento per conoscere il verde che ci circonda e magari imparare ad amarlo di più.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22.
4: On radio. Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Salire a bordo dei traghetti delle campagne di ricerca assieme a biologi e ricercatori per monitorare cetacei e tartarughe. Oggi si può grazie a un progetto europeo, si chiama Life Conceptum Maris, che fino al 2025 seguirà 16 rotte nel bacino del Mediterraneo. La ricerca mira a raccogliere nuovi dati sulle popolazioni di balene, delfini, tartarughe marine distribuite nelle nostre acque al fine di rafforzare le azioni di conservazione.
2: Ma come intende farlo? Affidandosi a una comunità internazionale di oltre 70 ricercatori, 42 esperti di 27 enti e coinvolgendo attivamente i cittadini e tutti gli amanti del mare nel progetto. Le attività si svolgeranno prevalentemente in mare per valutare i principali rischi legati alle attività umane. Per candidarsi basta andare sul sito lifeconceptu.eu e compilare l'apposito modulo. Ripeto il sito lifeconceptu.eu.

0: Planet News.
1: Una volta giocava riportando bastoncini, un po' come tutti i cani, finché un giorno i suoi proprietari, una coppia di coniugi, lo hanno visto addentare una bottiglia di plastica buttata in un prato e hanno avuto l'illuminazione di insegnargli a riportare quelle dovunque le trovasse. Da allora non gliene scappa una, in meno di un anno ne ha raccolte più di 1000.
2: È così che Scruff, un border collie di 13 anni, è diventato una specie di eroe dei residenti di questa cittadina inglese, i quali lo hanno soprannominato il cane ecologista. Ma la vera lezione, sottolinea il suo proprietario, è che se può farlo un cane, può farlo chiunque. Le sue imprese sono su Scruff Battle Patrol. Finora la coppia ha accumulato le bottiglie su un lato del loro giardino solo per contarle, ma da gennaio ogni mese le porteranno in un centro di raccolta per il riciclo. Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston.
4: All at once.
0: Stevie Wonder.
5: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
6: Hello from the other side.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.